0: nostro che sta a
1: Siero, santificato sia tuo nome, venga il tuo regno,
0: sia la tua volontà,
2: come in cielo.